kasa toro kasa asrochie epo e bicha e radio bambo ni e ya po pa ya be wo ko fo fro e radio ko fim da pay no ba ti wa di pay de su di pay de ti ara wo di pay de ti abo po e radio e ko pe bu da pay.